sto racineta canto di rumore. Calzate dopo una partita, dove le arancini